0: mañana en el Cairo los McLanes. Y el fin de semana, recuerda, 18 horas, los espectáculos. A partir, sí, 6 de la tarde, 6 de la tarde. Guerreras y superhéroes y los Saja Boys.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
2: Vintage 94.1, el mix perfecto.
3: La top 10 di Madonna su Spotify, iniziamo dalla numero 10. Papa Don't Preach. Iniziava così. Uno dei dischi più belli. Ma ce ne sono tantissimi. Al numero 9 un

e la top 10 di Madonna, Holy Day. Eh beh, questo è Il Diavolo Veste Prada, eh? Al numero 7 ci infighettiamo con Vogue. Bellissima.

Like a Virgin. Oh, alla fine mi devi dire qual è la tua preferita, eh? Al di là di Spotify. Io ne ho 4, 5, 6. Sono in seria difficoltà. Entriamo in top 5. Insieme a Justin Timberlake.

0: Adesso ve lo dico, dai, ve lo dico. È riuscita. Like Prayer, con un sacco di streamate su Spotify, è stata una grandissima pillola di storia.
1: Vintage, what else?